0: l'autoradio et on s'envole vers d'autres horizons.
1: Una ziua votorez così frumoasă.
2: Radio Campus, l'alternative.
3: 102.4.